0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ah, Radio La Voce. Ma con Dimentico Tutto.

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: C'è uno sguardo davanti a me, il più bello.

ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Faccio l'amore a modo mio.

0: lasciami, non ci pensare.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 5.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Odio questa città, sappiamo che la vera vita è altrove. Tu fai progetti, ne hai una lista, ma poi la vita fa quello che vuole. C'è qualcosa che non va in me. È proprio come fossi due persone, e ognuno odia l'altro suo sé, hanno in comune soltanto il dottore. Cose

che fanno splendere me, ma mettono in ombra gli altri. A seconda i tuoi amici, vedi dove ti porta. Io già vedo che fingi, che ti accontenti per forza. Non sarei così noioso se non mi sentissi così solo. Che ci faccio qui?

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: faccio con te.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
2: I Nomadi, come va la vita?

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
4: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

luce ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

0: On Iiro Leivol.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's the new style.
4: Ogni giorno tutta

0: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
1: Mi piace, like ti voglio, ti sento, like
2: radio la voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 7:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Informazione,
2: informazione,
1: news,
2: informazione,
1: locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 13 ottobre, che apriamo con Burcei. Ieri mattina Marcello Malloru, sindaco di Burcei, insieme a diversi componenti dell'amministrazione, ha partecipato alla manifestazione che si è tenuta davanti al Palazzo Regionale di Via Roma a Cagliari, in rappresentanza delle aziende agropastorali del territorio. Ho portato la voce della nostra montagna, ha dichiarato il primo cittadino, una voce che non chiede assistenzialismo ma dignità. Ho raccontato dei veri numeri di Burcei, 95 km di territorio impervio, strade dissestate che distruggono i mezzi ogni giorno, gasolio a quasi 2 euro al litro per poter lavorare, latte di pecora a 1,40 euro e latte di capra a 0,70 centesimi al litro. Con 70 centesimi, ha ribadito il sindaco Malloru, non si compra nemmeno mezzo litro di gasolio. Come può campare una famiglia? Ma soprattutto ho portato un concetto chiaro. I pastori sono i custodi del territorio. Il sindaco di Burcei ha continuato sostenendo che i pastori sono il vero presidio antincendio, sono loro che vigilano contro le discariche abusive nei nostri boschi, lo fanno ogni giorno, gratis, senza divisa. Se chiudono le nostre aziende, la regione dovrà spendere cifre non contabilizzabili per sostituire quel presidio ambientale, forestale e antincendio. Per questo, ha concluso Marcello Malloru, la regione deve riconoscere questo ruolo, non come un sussidio, ma come il pagamento di un servizio ecosistemico che i nostri pastori già rendono a tutta la Sardegna. Burcei c'è, dalla parte dei suoi pastori, sempre. L'arcivescovo metropolita della diocesi di Cagliari e segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi, ha voluto esprimere la vicinanza di tutta la comunità della diocesi al Santo Padre, in vista dell'intervento chirurgico che tra qualche giorno subirà. Monsignor Batturi, che tra qualche giorno partirà per un breve viaggio in Israele, ha accolto l'invito alla preghiera dello stesso Papa, che durante l'Angelus di domenica scorsa ha annunciato l'imminente ricovero per essere sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. La diocesi di Cagliari risponde all'invito del Papa a pregare per lui. Sarà operato prossimamente. Gli auguriamo il buon esito dell'intervento, ha detto Monsignor Batturi, e una felice convalescenza perché possa tornare presto al suo ministero petrino. Preghiamo, affidandolo con fiducia alla Madonna di Bonaria, perché possa vivere ciò che egli stesso ha indicato a Lourdes. Parlando ai malati, ha richiamato infatti la possibilità di vivere le pene e i dolori in uno spirito di offerta, per entrare in quel cammino redentore di cui il mondo ha tanto bisogno. Allude ha detto loro: voi siete davvero nel cuore della Chiesa e il vostro ruolo è insostituibile. Noi preghiamo per il Papa, ben consapevoli che anche questi momenti appartengono al suo ministero, al modo in cui vive la carità e la fede nel cuore della Chiesa. A Muravera prende il via domenica 8 novembre 2026 l'iniziativa Dopo Scuola in Oratorio, promossa dalla parrocchia San Nicola di Bari con l'obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi un luogo di incontro, studio e condivisione. L'attività si svolgerà nei locali dell'oratorio parrocchiale e sarà rivolta agli alunni della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Gli incontri proseguiranno anche nelle domeniche successive. Il programma prevede l'accompagnamento nello svolgimento dei compiti dalle 16 alle 17.15, un momento dedicato alla merenda e laboratori creativi che si concluderanno entro le 18.30. L'iniziativa vuole offrire ai più giovani un'occasione per vivere il tempo libero in un ambiente educativo e accogliente, favorendo lo studio, la creatività e la socializzazione. Un'opportunità quindi non soltanto per ricevere un aiuto con i compiti scolastici, ma anche per stare insieme e costruire nuove relazioni all'interno della comunità parrocchiale. Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il vice parroco Don Enrico al numero 320 2410 326 oppure seguire il gruppo WhatsApp dedicato all'iniziativa. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord e nord-est. Il mare sarà molto mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 25 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione.
5: Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si omare?

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato, che

un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: aspetto che torni.
1: Radio La Voce.

partire. Amarti non è mica così strano. Io ho un nome senza via per distrarre la mia voglia di tornare in

0: Sono le 10 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, it sets you off till you scream, piss off, screw you. When it talks to you like you don't belong, it tells you you're in the

0: Pozzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

sulle foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare.

pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Bertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

0: Sono le 10 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 13 ottobre, che apriamo con Burcei. Ieri mattina Marcello Malloru, sindaco di Burcei, insieme a diversi componenti dell'amministrazione, ha partecipato alla manifestazione che si è tenuta davanti al Palazzo Regionale di Via Roma a Cagliari, in rappresentanza delle aziende agropastorali del territorio. Ho portato la voce della nostra montagna, ha dichiarato il primo cittadino, una voce che non chiede assistenzialismo ma dignità. Ho raccontato dei veri numeri di Burcei, 95 km di territorio impervio, strade dissestate che distruggono i mezzi ogni giorno, gasolio a quasi 2 euro al litro per poter lavorare, latte di pecora a 1,40 euro e latte di capra a 0,70 euro al litro. Con 70 centesimi, ha ribadito il sindaco Malloru, non si compra nemmeno mezzo litro di gasolio. Come può campare una famiglia? Ma soprattutto ho portato un concetto chiaro. I pastori sono i custodi del territorio. Il sindaco di Burcei ha continuato sostenendo che i pastori sono il vero presidio antincendio, sono loro che vigilano contro le discariche abusive nei nostri boschi, lo fanno ogni giorno, gratis, senza divisa. Se chiudono le nostre aziende, la regione dovrà spendere cifre non contabilizzabili per sostituire quel presidio ambientale, forestale e antincendio. Per questo, ha concluso Marcello Malloru, la regione deve riconoscere questo ruolo, non come un sussidio, ma come il pagamento di un servizio ecosistemico che i nostri pastori già rendono a tutta la Sardegna. Burcei c'è, dalla parte dei suoi pastori, sempre. L'arcivescovo metropolita della diocesi di Cagliari e segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi, ha voluto esprimere la vicinanza di tutta la comunità della diocesi al Santo Padre, in vista dell'intervento chirurgico che tra qualche giorno subirà. Monsignor Batturi, che tra qualche giorno partirà per un breve viaggio in Israele, ha accolto l'invito alla preghiera dello stesso Papa, che durante l'Angelus di domenica scorsa ha annunciato l'imminente ricovero per essere sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. La diocesi di Cagliari risponde all'invito del Papa a pregare per lui. Sarà operato prossimamente. Gli auguriamo il buon esito dell'intervento, ha detto Monsignor Batturi, e una felice convalescenza perché possa tornare presto al suo ministero petrino. Preghiamo, affidandolo con fiducia alla Madonna di Bonaria, perché possa vivere ciò che egli stesso ha indicato a Lourdes. Parlando ai malati, ha richiamato infatti la possibilità di vivere le pene e i dolori in uno spirito di offerta, per entrare in quel cammino redentore di cui il mondo ha tanto bisogno. A Lourdes ha detto loro: voi siete davvero nel cuore della Chiesa e il vostro ruolo è insostituibile. Noi preghiamo per il Papa, ben consapevoli che anche questi momenti appartengono al suo ministero, al modo in cui vive la carità e la fede nel cuore della Chiesa. A Mulavera prende il via domenica 8 novembre 2026 l'iniziativa Dopo Scuola in Oratorio, promossa dalla parrocchia San Nicola di Bari con l'obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi un luogo di incontro, studio e condivisione. L'attività si svolgerà nei locali dell'oratorio parrocchiale e sarà rivolta agli alunni della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Gli incontri proseguiranno anche nelle domeniche successive. Il programma prevede l'accompagnamento nello svolgimento dei compiti dalle 16 alle 17.15, un momento dedicato alla merenda e laboratori creativi che si concluderanno entro le 18.30. L'iniziativa vuole offrire ai più giovani un'occasione per vivere il tempo libero in un ambiente educativo e accogliente, favorendo lo studio, la creatività e la socializzazione. Un'opportunità quindi non soltanto per ricevere un aiuto con i compiti scolastici, ma anche per stare insieme e costruire nuove relazioni all'interno della comunità parrocchiale. Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il vice parroco Don Enrico al numero 320-2410-326 oppure seguire il gruppo WhatsApp dedicato all'iniziativa. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord e nord-est. Il mare sarà molto mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 25 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: mai. Sono le 11:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 13 ottobre, che apriamo con Burcei. Ieri mattina Marcello Malloru, sindaco di Burcei, insieme a diversi componenti dell'amministrazione, ha partecipato alla manifestazione che si è tenuta davanti al Palazzo Regionale di Via Roma a Cagliari, in rappresentanza delle aziende agropastorali del territorio. Ho portato la voce della nostra montagna, ha dichiarato il primo cittadino, una voce che non chiede assistenzialismo ma dignità. Dei veri numeri di Burcei, 95 km di territorio impervio, strade dissestate che distruggono i mezzi ogni giorno, gasolio a quasi 2 euro al litro per poter lavorare, latte di pecora a 1,40 euro e latte di capra a 0,70 centesimi al litro. Con 70 centesimi, ha ribadito il sindaco Malloru, non si compra nemmeno mezzo litro di gasolio. Come può campare una famiglia? Ma soprattutto ho portato un concetto chiaro. I pastori sono i custodi del territorio. Il sindaco di Burcei ha continuato sostenendo che i pastori sono il vero presidio antincendio, sono loro che vigilano contro le discariche abusive nei nostri boschi, lo fanno ogni giorno, gratis, senza divisa. Se chiudono le nostre aziende, la regione dovrà spendere cifre non contabilizzabili per sostituire quel presidio ambientale, forestale e antincendio. Per questo, ha concluso Marcello Malloru, la regione deve riconoscere questo ruolo, non come un sussidio, ma come il pagamento di un servizio ecosistemico che i nostri pastori già rendono a tutta la Sardegna. Burcei c'è, dalla parte dei suoi pastori, sempre. L'arcivescovo metropolita della diocesi di Cagliari e segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi, ha voluto esprimere la vicinanza di tutta la comunità della diocesi al Santo Padre, in vista dell'intervento chirurgico che tra qualche giorno subirà. Monsignor Batturi, che tra qualche giorno partirà per un breve viaggio in Israele, ha accolto l'invito alla preghiera dello stesso Papa, che durante l'Angelus di domenica scorsa ha annunciato l'imminente ricovero per essere sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. La diocesi di Cagliari risponde all'invito del Papa a pregare per lui. Sarà operato prossimamente. Gli auguriamo il buon esito dell'intervento, ha detto Monsignor Batturi, e una felice convalescenza perché possa tornare presto al suo ministero petrino. Preghiamo, affidandolo con fiducia alla Madonna di Bonaria, perché possa vivere ciò che egli stesso ha indicato a Lourdes. Parlando ai malati, ha richiamato infatti la possibilità di vivere le pene e i dolori in uno spirito di offerta, per entrare in quel cammino redentore di cui il mondo ha tanto bisogno. Allude ha detto loro: voi siete davvero nel cuore della Chiesa e il vostro ruolo è insostituibile. Noi preghiamo per il Papa, ben consapevoli che anche questi momenti appartengono al suo ministero, al modo in cui vive la carità e la fede nel cuore della Chiesa. A Mulavera prende il via domenica 8 novembre 2026 l'iniziativa Dopo Scuola in Oratorio, promossa dalla parrocchia San Nicola di Bari, con l'obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi un luogo di incontro, studio e condivisione. L'attività si svolgerà nei locali dell'oratorio parrocchiale e sarà rivolta agli alunni della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Gli incontri proseguiranno anche nelle domeniche successive. Il programma prevede l'accompagnamento nello svolgimento dei compiti dalle 16 alle 17:15, un momento dedicato alla merenda e ai laboratori creativi che si concluderanno entro le 18:30. L'iniziativa vuole offrire ai più giovani un'occasione per vivere il tempo libero in un ambiente educativo e accogliente, favorendo lo studio, la creatività e la socializzazione. Un'opportunità quindi non soltanto per ricevere un aiuto con i compiti scolastici, ma anche per stare insieme e costruire nuove relazioni all'interno della comunità parrocchiale. Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il vice parroco Don Enrico al numero 320-2410-326 oppure seguire il gruppo WhatsApp dedicato all'iniziativa. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-nord-est. Il mare sarà molto mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 25 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione.
1: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

fatto. Arrivato col punto della strada, sono il riassunto. Mi becco insieme a un amichetto, senza criterio, occhio che scuffio. Ti voglio un poco più adulto.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, lo sai che devo mare? È con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 13 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 13 ottobre, che apriamo con Burcei. Ieri mattina Marcello Malloru, sindaco di Burcei, insieme a diversi componenti dell'amministrazione, ha partecipato alla manifestazione che si è tenuta davanti al Palazzo Regionale di Via Roma a Cagliari, in rappresentanza delle aziende agropastorali del territorio. Ho portato la voce della nostra montagna, ha dichiarato il primo cittadino, una voce che non chiede assistenzialismo ma dignità. Ho raccontato dei veri numeri di Burcei, 95 km di territorio impervio, strade dissestate che distruggono i mezzi ogni giorno, gasolio a quasi 2 euro al litro per poter lavorare. Latte di pecora a 1,40 euro e latte di capra a 0,70 centesimi al litro. Con 70 centesimi, ha ribadito il sindaco Malloru, non si compra nemmeno mezzo litro di gasolio. Come può campare una famiglia? Ma soprattutto ho portato un concetto chiaro. I pastori sono i custodi del territorio. Il sindaco di Burcei ha continuato sostenendo che i pastori sono il vero presidio antincendio, sono loro che vigilano contro le discariche abusive nei nostri boschi, lo fanno ogni giorno, gratis, senza divisa. Se chiudono le nostre aziende, la regione dovrà spendere cifre non contabilizzabili per sostituire quel presidio ambientale, forestale e antincendio. Per questo, ha concluso Marcello Malloru, la regione deve riconoscere questo ruolo, non come un sussidio, ma come il pagamento di un servizio ecosistemico che i nostri pastori già rendono a tutta la Sardegna. Burcei c'è, dalla parte dei suoi pastori, sempre. L'arcivescovo metropolita della diocesi di Cagliari e segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi, ha voluto esprimere la vicinanza di tutta la comunità della diocesi al Santo Padre, in vista dell'intervento chirurgico che tra qualche giorno subirà. Monsignor Batturi, che tra qualche giorno partirà per un breve viaggio in Israele, ha accolto l'invito alla preghiera dello stesso Papa, che durante l'Angelus di domenica scorsa ha annunciato l'imminente ricovero per essere sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. La diocesi di Cagliari risponde all'invito del Papa a pregare per lui. Sarà operato prossimamente. Gli auguriamo il buon esito dell'intervento, ha detto Monsignor Batturi, e una felice convalescenza perché possa tornare presto al suo ministero petrino. Preghiamo, affidandolo con fiducia alla Madonna di Bonaria, perché possa vivere ciò che egli stesso ha indicato a Lourdes. Parlando ai malati, ha richiamato infatti la possibilità di vivere le pene e i dolori in uno spirito di offerta, per entrare in quel cammino redentore di cui il mondo ha tanto bisogno. Allude ha detto loro: voi siete davvero nel cuore della Chiesa e il vostro ruolo è insostituibile. Noi preghiamo per il Papa, ben consapevoli che anche questi momenti appartengono al suo ministero, al modo in cui vive la carità e la fede nel cuore della Chiesa. A Mulavera prende il via domenica 8 novembre 2026 l'iniziativa Dopo Scuola in Oratorio, promossa dalla parrocchia San Nicola di Bari con l'obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi un luogo di incontro, studio e condivisione. L'attività si svolgerà nei locali dell'oratorio parrocchiale e sarà rivolta agli alunni della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Gli incontri proseguiranno anche nelle domeniche successive. Il programma prevede l'accompagnamento nello svolgimento dei compiti dalle 16 alle 17.15, un momento dedicato alla merenda e laboratori creativi che si concluderanno entro le 18.30. L'iniziativa vuole offrire ai più giovani un'occasione per vivere il tempo libero in un ambiente educativo e accogliente, favorendo lo studio, la creatività e la socializzazione. Un'opportunità quindi non soltanto per ricevere un aiuto con i compiti scolastici, ma anche per stare insieme e costruire nuove relazioni all'interno della comunità parrocchiale. Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il vice parroco Don Enrico al numero 320 24 10 326, oppure seguire il gruppo WhatsApp dedicato all'iniziativa. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord e nord-est. Il mare sarà molto mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 25 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale. Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

ci sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro te, che cosa ti abita? È l'infinita pazienza di ricominciare.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: È veramente un piacere essere nuovamente insieme a voi per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 12 al 18 ottobre 2026. Tempo di feste, tempo di onorare i nostri santi, quindi tantissimi auguri ai cittadini di Villa Puzzo e a quelli di San Vito, naturalmente. Prima di iniziare con lo scoprire la top 10 di questa Italia Hit Parade settimana dal 12 al 18 ottobre 2026, non possono mancare naturalmente i miei saluti calorosi da parte mia, quindi da parte di Mario, e anche da parte del nostro Michele, che ormai è il mio prode compagno d'avventura per quello che riguarda il programma Italia Hit Parade da tantissimo tempo. Allora, direi subito di iniziare andando a scoprire la posizione numero 10. Nulla cambia per quello che riguarda Samurai J, che si ritrova come era la settimana scorsa. Ricordiamo il titolo dell'album, Amatore, e in collaborazione con Saif e Vito Salamanca ci ascoltiamo questa ballabile Malati.

e alla nona posizione scende di un posto Ariete, Tutti tornano a casa. Però abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo brano tratto da questo album dal titolo Mano nella mano, con la collaborazione di Fulminacci.

0: Era New Entry la settimana scorsa e sicuramente nelle prossime settimane farà sentire il suo peso di leader per quello che riguarda il rapper molto amato dai giovani. Parliamo di Sfera e Basta, che troviamo in ottava posizione. L'album si intitola Puro Sangue ed è il momento di ascoltare il brano Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

come lo è stato mio padre, lontano come il mare, a Milano d'estate. Spero Dio mi protegga e che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro. Ricordo bene che

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto dei 96.800 MHz di Radio La Voce in compagnia di questa Italia Hit Parade, classifica dal 12 al 18 ottobre 2026. Alla posizione numero 7 scende di ben 4 posti Madame. Dall'album Disincanto, anche in questo caso un nuovo singolo che possiamo ascoltare per la prima volta dal titolo Grazie.
2: Salve, scusi il ritardo. È un classico, non ho senso dell'orario. E poi da quando gli altri mi sbrigano gli sbatti, sa, non saprei nemmeno dirlo oggi in che giorno siamo. Sì, mi sento bene, sì, potrebbe meglio, certo. Ho tutto, sì, cerco di meglio, certo. Perché siamo qui, non è

sia prendere che dare, sia sapere che ignorare. Fare di tutta l'erba un fascio di luce, vedere la vecchia me mentre brucia. Non so cosa nascondo, ma so che fortuna

esce più di quanto voglio. No, con i miei non ho sto gran rapporto. Non li penso spesso, a volte non ci penso proprio. Dimentico gli affetti quando non li ho più attorno. A provare sentimenti ho imparato con lo sforzo. Sto già prendendo i farmaci per l'OCD. Penso lo tengo a una bada ma sei ancora lì. Dietro la

proseguiamo con la posizione numero 6, dove guadagna un posto Malika Ayan. Anche per lei nuovo lavoro discografico dal titolo Cicale, il brano che abbiamo avuto modo di ascoltare e apprezzare in queste settimane, porta il titolo di Detto tra noi.

siamo così giunti a metà classifica, dove ritroviamo J-Ax, nono album per lui in studio. Il titolo Vita, Morte, Miracoli, il brano nuovo che andiamo a ascoltare, Ciao Papà.

0: avevi ragione.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: E alla quarta posizione si avvicina al podio Cesare Cremonini, che guadagna ben due posti rispetto alla settimana scorsa. Amateur, questo è il titolo dell'album e il brano ormai conosciutissimo, Paparazzi.

che siete all'ascolto di Target Parade, classifica dal 12 al 18 ottobre 2026. Posizione numero 3 per quello che riguarda la classifica del podio, perde la seconda posizione, ultimo, Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, ci ascoltiamo il singolo Tutto.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Era in terza posizione la settimana scorsa, parliamo di Elisa, che quindi si avvicina al podio dell'Italia Hit Parade. 12° album per questa bravissima cantante per quello che riguarda la sua carriera. Kintsugi, questo è il titolo dell'album. Ricordiamo che il titolo richiama l'antica tecnica giapponese utilizzata per riparare la ceramica rotta unendo i frammenti con lacca e polvere. Un po', diciamo che l'obiettivo della canzone, dell'album soprattutto, è quello di rimarcare il fatto che anche se ci sono momenti bui nella vita è possibile rattoppare le situazioni negative e quindi guardare il momento che avremo in avanti con più entusiasmo e più positività. E dall'album in questione, Kintsugi, abbiamo il piacere di ascoltare per la prima volta Amore è...

0: accendere. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire quello che riguarda la classifica e soprattutto la top leader dell'Italia Parade settimana del 12 al 18 ottobre 2026, facciamo il ripido iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Samurai J con Amatore. Non opposto per Ariete, Tutti tornano a casa. Ottava posizione per Sfera e Basta, Puro sangue. Sedimo posto per Madame con l'album Disincanto. Sesta posizione per Malika Ayane con Cicale. Quinta posizione per J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Quarta posizione per Cesare Cremonini con l'album Amateur. Terza posizione per Ultimo con Il giorno che aspettavo. Seconda posizione per Elisa con Kintsugi. E la prima posizione ritroviamo Biagio Antonacci. Dall'album Mustang ci ascoltiamo con Saif, Spiritualetto.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Biagio Antonacci, 17° album pensate in carriera per lui, Mustang, questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico, alla prima posizione dell'Italia Hit Parade, per la seconda settimana, questo è importante precisarlo. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 12 al 18 ottobre 2026, Italia Hit Parade, la migliore musica del momento rigorosamente dei nostri artisti italiani, tutto questo sui 96.800 MHz di Radio La Voce in compagnia di Mario che vi saluta. E naturalmente arriva il saluto del nostro Michele che cura la regia del programma. Vi aspettiamo sempre qui la prossima settimana. Un abbraccio a tutti voi, buona giornata e buon proseguimento con il nostro palinsesto musicale. Ciao! E naturalmente arriva il saluto del nostro Michele che cura la regia del programma. Vi aspettiamo sempre qui la prossima settimana. Un abbraccio a tutti voi, buona giornata e buon proseguimento con il nostro palinsesto.

0: Camaci c'è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
0: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Sono le 15 e 35 minuti.
5: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione, informazione, news, informazione, locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 13 ottobre, che apriamo con Burcei. Ieri mattina Marcello Malloru, sindaco di Burcei, insieme a diversi componenti dell'amministrazione, ha partecipato alla manifestazione che si è tenuta davanti al Palazzo Regionale di Via Roma a Cagliari, in rappresentanza delle aziende agropastorali del territorio. Ho portato la voce della nostra montagna, ha dichiarato il primo cittadino, una voce che non chiede assistenzialismo ma dignità. Ho raccontato dei veri numeri di Burcei, 95 km di territorio impervio, strade dissestate che distruggono i mezzi ogni giorno, gasolio a quasi 2 euro al litro per poter lavorare, latte di pecora a 1,40 euro e latte di capra a 0,70 centesimi al litro. Con 70 centesimi, ha ribadito il sindaco Malloru, non si compra nemmeno mezzo litro di gasolio. Come può campare una famiglia? Ma soprattutto ho portato un concetto chiaro. I pastori sono i custodi del territorio. Il sindaco di Burcei ha continuato sostenendo che i pastori sono il vero presidio antincendio, sono loro che vigilano contro le discariche abusive nei nostri boschi, lo fanno ogni giorno, gratis, senza divisa. Se chiudono le nostre aziende, la regione dovrà spendere cifre non contabilizzabili per sostituire quel presidio ambientale, forestale e antincendio. Per questo, ha concluso Marcello Malloru, la regione deve riconoscere questo ruolo, non come un sussidio, ma come il pagamento di un servizio ecosistemico che i nostri pastori già rendono a tutta la Sardegna. Burcei c'è, dalla parte dei suoi pastori, sempre. L'arcivescovo metropolita della diocesi di Cagliari e segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi, ha voluto esprimere la vicinanza di tutta la comunità della diocesi al Santo Padre, in vista dell'intervento chirurgico che tra qualche giorno subirà. Monsignor Batturi, che tra qualche giorno partirà per un breve viaggio in Israele, ha accolto l'invito alla preghiera dello stesso Papa, che durante l'Angelus di domenica scorsa ha annunciato l'imminente ricovero per essere sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. La diocesi di Cagliari risponde all'invito del Papa a pregare per lui, sarà operato prossimamente. Gli auguriamo il buon esito dell'intervento, ha detto Monsignor Batturi, e una felice convalescenza perché possa tornare presto al suo ministero petrino. Preghiamo, affidandolo con fiducia alla Madonna di Bonaria, perché possa vivere ciò che egli stesso ha indicato a Lourdes. Parlando ai malati, ha richiamato infatti la possibilità di vivere le pene e i dolori in uno spirito di offerta, per entrare in quel cammino redentore di cui il mondo ha tanto bisogno. Allud ha detto loro, voi siete davvero nel cuore della Chiesa e il vostro ruolo è insostituibile. Noi preghiamo per il Papa, ben consapevoli che anche questi momenti appartengono al suo ministero, al modo in cui vive la carità e la fede nel cuore della Chiesa. A Mulavera prende il via domenica 8 novembre 2026 l'iniziativa Dopo Scuola in Oratorio, promossa dalla parrocchia San Nicola di Bari con l'obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi un luogo di incontro, studio e condivisione. L'attività si svolgerà nei locali dell'oratorio parrocchiale e sarà rivolta agli alunni della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Gli incontri proseguiranno anche nelle domeniche successive. Il programma prevede l'accompagnamento nello svolgimento dei compiti dalle 16 inizia alle 17.15. Un momento dedicato alla merenda e ai laboratori creativi che si concluderanno entro le 18.30. L'iniziativa vuole offrire ai più giovani un'occasione per vivere il tempo libero in un ambiente educativo e accogliente, favorendo lo studio, la creatività e la socializzazione. Un'opportunità quindi non soltanto per ricevere un aiuto con i compiti scolastici, ma anche per stare insieme e costruire nuove relazioni all'interno della comunità parrocchiale. Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il vice parroco Don Enrico al numero 320-2410-326 oppure seguire il gruppo WhatsApp dedicato all'iniziativa. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord e nord-est. Il mare sarà molto mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 25 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione,
4: informazione,
2: news,
4: informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ed eccoci pronti, amici, in partenza dallo studio 1 di Radio Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera. Si parte per un nuovo viaggio in musica con le hit più forti del momento, tante novità discografiche e le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri, qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare. A proposito di auguri, partiamo subito con una dedica ricca di auguri, ma io ho detto mi ci metto anch'io in questa dedica perché ormai fa parte anche della mia vita, visto che è direttore di questa emittente. Va bene, allora partiamo subito con questa dedica da Giorgio, Roberta e anche da Gianni a Carlo, con tanti auguri di buon compleanno con questo bel motivetto ricco di auguri. Tutta la puntata dedicata al nostro direttore, a Carlo, da parte di Gianni, di Giorgio e Roberta, con questo tanti auguri a te.

amici, con questo bel motivetto ricco di auguri abbiamo cominciato a festeggiare il compleanno di Carlo. Tanti auguri da parte mia, ma soprattutto da Giorgia e Roberta,

vabbè, tutta la puntata sarà dedicata a Carlo, con tanti auguri di buon compleanno ancora da Giorgio, Roberta e da Gianni. New Entry, novità discografica, Le Foglie di Tè, Giovanotti e Samurai J.

entri, novità discografica per quanto riguarda la musica italiana. Le foglie di tè è il titolo del nuovo brano di Jovanotti insieme a Samurai J.

numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, amici, 346 12 72 406. Scrivete come sempre il titolo della canzone che volete ascoltare e dedicare, saluti, auguri, qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare li festeggeremo insieme all'interno di questo live. Intanto abbiamo cominciato a festeggiare il compleanno di Carlo dall'inizio della puntata. Ancora auguri da tutti noi e in particolare da Roberta e Giorgio. Va bene, Malika Ayane dopo Alex Warren con Detto tra noi.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ci siamo ascoltati anche Groove con Per te, il titolo di questa nuova canzone. Ok, siamo pronti per il lancio del prossimo brano. Intanto saluto ancora tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio del 96.8 in streaming, dall'app, in dub. Grazie per essere in mia compagnia. Prossimo disco, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, che tra l'altro ho lanciato dal palco della Piazza Europa lo scorso 28 agosto in occasione della festa in onore di Sant'Agostino. Non si è fatto male, per fortuna, è andato tutto bene. Va bene, Il Sole, questo è il titolo, lo voglio dedicare a un grande amico, Andrea.

Sole, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, questo era il disco con un saluto grande, una dedica all'amico Andrea che in questo momento sta seguendo il programma, praticamente stiamo facendo da colonna sonora ai suoi lavori domestici, quindi un grande saluto all'amico Andrea che ci segue sempre con affetto quando può ovviamente. Robbie Williams con Beauty Nas.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, da diverse settimane ormai stiamo ascoltando questa canzone estratta da un altro album di cover, Laura Pausini, la voce che abbiamo appena ascoltato è la cover che riguarda un grande successo di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. New entry, novità discografica per quanto riguarda la musica italiana, la stiamo ascoltando da qualche puntata, si intitola Le ali e questo è il nuovo singolo di Max Pezzali. Era

E si intitola proprio così Le Ali, il nuovo singolo di Max Pezzali, qui al programma Dediche Richieste, nello spazio dedicato alle new entry. C'è anche lui invece, anche se non si parla di musica italiana, ma lo ospitiamo molto volentieri in questo momento con Circles, il titolo del nuovo singolo di James Blunt.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici e amiche in ascolto, con questo disco dance siamo entrati nello spazio dance dedicato al ritmo e a voi, Disco Tocomoni, all'ascolto dei 96.8. Un ciao grande da Gianni, ancora buon pomeriggio, 16.44, continua la grande musica qui al programma dedicato. Intanto un saluto grande all'amico Matteo di San Vito.

Bene, dopo i saluti all'amico Matteo di San Vito, saluti invece a due amiche ascoltatrici che seguono da Mulavera, sono Sabrina, la piccola fan del programma Dediche Richieste, anche del conduttore del programma, la piccola Giulia.

Bene amici, vi ricordo ancora il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, 34 612 72 406. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido in arrivo, eccolo qui a chiudere questo momento dedicato al ritmo.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei
1: mai. Si intitola Dedica, il titolo della nuova canzone di Ernia, un brano che stiamo ascoltando ormai da qualche settimana. Da pochissimo è un'altra di quelle new entry, un'altra di quelle novità discografiche, quindi da qualche giorno, Giornate perse il titolo del brano, tra l'altro oggi uno dei vostri dischi richiesta, è la voce, il nuovo singolo di Marco Mengoni.

E questo è il nuovo singolo di Marco Mengoni qui al programma Dediche Richieste, nello spazio dedicato alle new entry e alle novità discografiche. Giornate perse, il titolo del brano che è stato richiesto da un'amica ascoltatrice, la quale mando un saluto e un grazie. Joe Legend.

musica e soprattutto la voce di Joe Legend in questo nuovo singolo Daylight, che ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta. Abbiamo ancora spazio però per stare insieme, ascoltare buona musica, voi seguirci e soprattutto partecipare con l'invio dei messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 34 612 72 406. Instancabile anche vista l'età, sto parlando di Orietta Berti, che ha inciso questo brano che abbiamo lanciato qualche puntata fa, l'abbiamo già ascoltato insieme a Nina Zilli e Danti, si intitola Maledetto Settembre, anche se settembre passato, vabbè, questo è il titolo del brano. No, lo ascoltiamo ancora, Orietta Berti, Nina Zilli, Danti.

non è che dopo arriva una canzone con il titolo Maledetto Ottobre, spero di no, eh. Va bene, Maledetto Settembre, questo è il titolo della canzone e le voci erano quelle di Orietta Berti, Nina Zilli e Danti. Va bene, un altro disco richiesto da voi, Spirituale, questa è la nuova canzone di Biagio Antonacci e Saif.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Madonna nel gran finale del nostro programma, amici, Dance Tidia, questa versione remix. Altra new entry, altra novità discografica per quanto riguarda la musica italiana, Baby K e Gue Pequeño insieme per questo brano dal titolo Amore Dilemma.

0: Baby K è la collaborazione di Gue Pequeño, Amore Dilemma, il titolo di questa new entry, altra novità discografica per quanto riguarda la musica italiana. Ancora novità anche per quanto riguarda il nuovo di Nesli, un giorno dopo l'altro. Intanto ci avviciniamo alla fine della puntata, quindi amici, se volete ancora partecipare al programma potete farlo inviando subito il messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406.
1: Se fosse la luna la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna

Che bella vita, Ariete, Angelina Mango insieme per questo brano che stiamo ascoltando ormai da diverse settimane. Una canzone invece che ascoltiamo da diverso tempo, credo da qualche anno, ecco, forse 2 anni fa è stato lanciato questo brano di Paolo e Chiara, Festa Totale, il brano che adesso ascoltiamo e che Silvana dedica a Cristina, Stefania, Gianni, Paolo e Chiara.

Brano pubblicato nel 2024, Festa Totale, Paolo e Chiara, penultimo brano in programma, dedicato tra l'altro a Cristina, Stefania, Gianni, da Silvana. Un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica e un saluto che si allarga a tutto il resto del pubblico che ha seguito la diretta radio dai 96.8 in streaming, dall'app, in DAB. Grazie per essere stati in mia compagnia, in compagnia di tanta buona musica. Torneremo nella prossima, tutti quanti, speriamo che qualcuno in più. Si parte alle 16.05 e intanto vi lascio con David Guetta.

0: Sono le 17 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Se il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio, con un

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Padre, del Hijo y del Santo.
1: Amén.
0: El Señor sea con vos.
1: Santo,
0: siamo a festa per celebrare la gloria al Signore per Antonio e Daniela. Celebriamo la messa che la liturgia dispone questi anniversari, occasione per ringraziare insieme a voi il Signore, che ha nel tanto vediamo che voi per i piedi che avete chiediamo perdono delle nostre mancanze, innovandoci nel suo amore e misericordia. Spesso a Dio potente e a voi a te mi che ho molto peccato, pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, pregate per me, Signore Dio nostro, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che hai guidato questi coniugi, Giuliano e Daniela, in un'indissolubile comunità di vita, attraverso gioie e dolori, purifica e accresci il loro amore con la forza del tuo spirito, perché godano sempre della tua amicizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi in lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Parola di Dio. Nostro Dio è grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, quando in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Dio è grande nell'amore. L'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli di Dio, per quelli che sostituiscono la sua alleanza. Nostro Dio è grande nell'amore.

0: Signore sia con
1: te. E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. E il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
1: Parola a te, oh Signore.

Breve pensiero per unire i nostri cuori e rendere grazie al Signore. Io e le Giuliane sono avvicinati. Dire grazie al Signore per i 25 anni che ci ha dato la vita insieme. Tantamente lo so, partire, no? Quanto? Quindi, una vita, 35 anni. Tutto questo lo chiama grazie. Dobbiamo celebrare sempre, io credo. Io giusto quando celebrare i matrimoni, i non sono sposato, eppure forse perché ho fatto una bella esperienza con i miei genitori. Proprio una gioia, questo perché ci dà occasione, dicevo, iniziando la celebrazione, proprio per ringraziare il Signore per il dono, che ama, credo che sia facile per loro, avendo insieme il progetto che Dio ha messo nel cuore, oggi arrivano ad andare a rinnovare insieme e dire grazie Signore che ci vanno a incontrare perché non cambiamo insieme. Gioia nel momento. Ci date anche voi con la vostra presenza, che con questo desiderio di grazie, date occasione anche a noi come Signore, perché ci accompagni sempre, non ci abbandoni. Vedo il Grisella là dietro, so dirlo. Da qualche giorno Grisella e Carlo celebrano 50 anni di risposta, no? Ma che te l'ho fatto fare 25 anni insieme, 50 anni insieme? Se non è l'amore, vediamo tra di noi, no? Se non ci cambiamo, però vivere insieme, darsi, perdonarsi, accogliere, che non è l'amore, l'anima, il fuoco, viene da Dio, che li ha illuminati, che li ha messi insieme, no? E in fondo è questo. Dobbiamo celebrare l'amore. E l'altro giorno ci siamo trovati insieme, mi propongo queste, e dice che delle letture che si propongono nella liturgia del matrimonio, che mi sembra ci aiutino questa liturgia. Perché, come altre volte ho detto, è l'unico sacramento che richiede due persone, che si amino, fatto un uomo e una donna, bisogna che si amino tra di loro, eh? Tutti i sacramenti sono individuali, l'eucaristia, battesimo, confermazione, no? Ordine sacro, unzione degli infermi, l'unico sacramento che richiede due persone che si amano è il matrimonio. Perché? Perché l'amore umano, però non tutti questi anni, gesti, di parole, riceve la benedizione di Dio e viene elevato a qualcosa di Paolo quando parla del matrimonio dice che è un mistero grande, proprio un mistero, no? Io non so spiegarvelo come, Dio ha voluto così. Sacramento è un segno sensibile, cace della grazia, scelto da Gesù, per comunicarci la vita di Dio. Questa è la definizione del sacramento. Mi hanno insegnato quando avevo 6 anni, ricordo ancora. Se tu lo applica a tutti i sacramenti si capisce bene, no? Segno sensibile, il battesimo, l'eucaristia. Il matrimonio, qual è la materia? Il nome di una terribile, no? Sacramento è l'amore di Daniele e Giuliano. Quindi segno, sensibile, efficace, cioè che produce ciò che è l'amore. Guardate che è una cosa incredibile, no? E questo è grazia per loro, ma anche impegno di vita, la missione che Gesù affida agli sposi, no? Di essere il sacramento. Dio ha fatto con voi il giorno del matrimonio un patto di accompagnarvi, di benedirvi. Da parte vostra la risposta è di essere credendo al Signore di giorno per giorno, di essere un segno del suo che Lui è vicino. Questa è la missione di tutti voi. No, scegliere l'amore. Il matrimonio ha una grazia speciale, si chiama brevi di scelta, anche alcuni sacramenti. Cioè, ogni volta che tu poni un gesto, rispondi.
tanta vive da sposo, farà il lavoro, farà il perdono, farà un sorriso, farà un gesto. Quel gesto rende presente la benedizione di Dio del giorno del matrimonio. Ecco, pensate che grazia ha dato a sposi, no? Siamo noi. Poi volevo dire una cosa, a pregare per tanto tempo, e ho detto, sacramento, il nostro impegno come cristiani di accompagnare gli sposi che lo studiano con la preghiera. Poi mi sono fermato a pregare, ho ripreso il testo di San Paolo, quando parla agli sposi, alle comunità, che è un grande. E ho pensato a questo, non so se il Signore permette questo. Quando ero in Perù, dopo che hanno catturato i capi del terrorismo, Nero Luminoso, è cominciato un fenomeno nuovo nelle nostre zone, tutta Lima, ma adesso vedo anche in Italia, la pandita, le bande, i ragazzini, che di notte facevano guerra tra di loro, assaltavano, violentavano. Ogni banda era di 50, 60, erano mosche, e se andavano addosso si pelavano. Alcuni li chiamavano i piragnita, come i piragna si mangiano un po'. Io ho avuto modo di avvicinarli perché uno di loro è stato ucciso dalla polizia. E avevo avuto modo di avvicinare. E la notte andavo a cercare, per ascoltarli. Di notte sotto un lampione con 70 ragazzi, con bastoni, ferri, capito, tutti, ad ascoltare il padrecito che faceva la sua sermone, diciamo, la rimproverata. E molte volte col missionario andavamo sempre in due. Ho detto, Gesù, questi qua non vengono da te, e ci porto io da loro. Me lo mettevo nel borsello, e ho Gesù, guardali bene, li conosci, lo portavo Gesù. Allora ho pensato al matrimonio. Non sarà che matrimonio che è sacramento, è la stessa. Gianni e Daniele, così, Giudella, Caglia, vanno in mezzo alla gente, ma per te, è la morte. Meglio che la responsabilità, vedere che ti guarda, il tuo sguardo, comunica questo amore del Signore. Gesù, là, io ho scelto queste letture, rimanete nel mio amore, io rimango in voi, dovete solo amare, amarvi. Quindi osservare i comandamenti, lui dice, il mio comandamento è amarti e ti amiate, gli uni gli altri. Signore, che voi non portate al foro, questo è il miracolo che Dio ci ha regalato, questo è il sacramento. Però io portavo verso la comunità, lo preghiamo insieme, lo preghiamo per tutti i posti, quelli presenti, quelli che non ci sono, che riscoprano questa benedizione. Insieme agisce nello sposo e attraverso tutto.

ora prima di offrire il pane e vino, Gianna e Daniele avevano fatto fare il sì 25 anni fa, giovani.

0: figlia di Daniela, per rinnovare quanto parli e date la mano. No, basta.
1: Piano. Corro del giorno in cui io sono tutti dal sacramento.

Chili pepper.

0: Veniamo con loro. Diamo pane fino, loro due, la loro famiglia. Signore, con...
1: No, pregami.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo. Allora, gloria del tuo nome, e per il nostro e tutta la campagna.
0: Accogli con bontà, o Signore, i doni che ti offriamo, il rendimento di grazie per Giuliano e Daniela, da 25 anni uniti in matrimonio, perché dal sacramento dell'altare possono attingere abbondanza di gioia e di pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Grazie al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai dato alla comunità coniugale la dolce legge dell'amore, il vincolo indissolubile della pace, perché l'unione casta e feconda degli sposi accresca il numero di suoi figli. Un disegno mirabile è disposto che la nascita di nuove creature allieti l'umana famiglia, la loro rinascita e vivi la tua Chiesa, Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

veramente santo del tuo Padre, fonte di ogni santità. Preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie e lo spirito, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatevi tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rende grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete di tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiti e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Dino in tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, e ha santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti mani, ci di la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni, secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sei degno di entrare nella tua casa, ma dico soltanto una parola e io

Vediamo. Signore, hai accolto alla tua mensa questi poveri, Daniela, con gli amici, concedi loro di camminare insieme con serena fortezza per giungere uniti al convito eterno della tua casa per Cristo nostro. Il Signore sia con voi. Amen. È arrivata apposta. Io non ho chiesto niente. È arrivato un corriere. Ha detto che la pensione.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 18 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sono le 19 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Salita del volo con destino

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Girl, I'm

Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto.

E così all'infinito perdendo nel conto. Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo. Farne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo

0: dici che torneremo a guardare il cielo.
1: Sono le 21. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

arte da capire, e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo, e che alcune cose si allineano a stento.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. The best music. Travis Barker.

Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Sono le 22 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce sui 96.8. 96.8.
1: Parlano di pace, politiche future, mettono in campo congetture e poi si...

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressappochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la serie A.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Lens of your shades make this balance imperfect. And does not fear falling. This world is ours only. It's just water. Only stars. With the enthusiasm of someone who has a dream, your thinking is above every cloud and makes the sky just purple.
1: Adesso prenderò i tuoi occhi, userò il tuo sguardo per vedere che c'è dietro. Perché voglio capirlo, parlerò con la tua bocca, pronuncerò l'amore per sapere dove.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

siete qui. Ogni volta che non so

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

che è finita, non la riprendi più, ti scappa dalle dita e poi ti butta giù e tu rimani lì, deficiente ad aspettare, sai benissimo è la fine, ma vorresti continuare una storia che è finita.

che è finita e non l'hai deciso tu, che gli hai fatta di salita per cadere fin qua giù.